0: la spada. Scegliete quali noi più vi piace.
1: Io son l'uomo di pace, i duelli non fosse in una mensa.
0: Battervi o dir subito, perché d'infedeltà le nostre amanti sospettate capaci.
1: Cara semplicità, quanto mi piaci.
0: Cessate di scherzare, o giuro al cielo.
1: Ed io giuro alla terra. Non scherzo, amici miei, solo saper vorrei che razza d'animali son queste vostre penne. Siamo come tutti noi, carne, ossa e pelle. Se mangia come noi, se veston donne, al fin se desse donne son, son donne, ma son tali, son tali. In donne pretendete di trovare fedeltà. Qua

0: prova avete voi che ognor costanti vi sien le vostre amanti? Chi vi fe sicurità che invariabili sono i lor cuori?
1: Lunga esperienza nel nobile educazione, pensare sublime, analogia d'umor, disinteresse,
0: immutabili carattere,
1: promesse,
0: giuramenti, pianti, sospir, carezze, svenimenti, lasciatemi un po' ridere.
1: Cospetto, finite di delirci.
0: Pian piano, e se tocca con mano, oggi vi fo che come l'altre son.
1: Non si può dar,
0: non si può dar.
1: Non è.
0: Giochiamo.
1: Giochiamo!
0: 100 zecchini!
1: E 1000 se volete!
0: Parola!
1: Parolissima!
0: Un cenno, un motto, un gesto! Giurate di non far di tutto questo alle vostre Penelopi!
1: Giuriamo!
0: Da soldati d'onore! Da soldati!

Che diavol vuol dir che i nostri sposi ritardano a venir? Son già le sei. Eccoli, non sono essi. E Don Alfonso nome color. Ben venga il signor Don Alfonso. Cosa? Perché qui su? Voi piangete?

0: troppo men che morti.
1: Ferite, ammalate.
0: Neppur.
1: Che cosa dunque?
0: Al marzial campo or di regio li chiama.
1: Oime, che sento? E partirà.
0: Sul fatto.
1: Non v'è modo di
0: non
1: vedere.
0: Non
1: solo addio.
0: Infelici non hanno il coraggio di vedervi, ma se voi lo bramate son pronti.
1: Dove sono?
0: Amici, entrate.

è più tempo amici andar con pieno bel destino, anzi il dover vi invita. Mio bella vita, del vostro reggimento già è partita la barca, raggiungerà con vinto i pochi amici che sul legno più lieve attendendovi stanno.

0: Son partiti.
1: Oh, che partenza, crudelissimo amore!
0: Fate care, carissime figliuole. Guardate,

E silenzio! Che aspetto di tristezza aspirano queste stanze? Poverette, non ha già tutto il torto. Bisogna consolarle. Infinché vanno i due creduli sposi come loro commisi a mascherarsi, pensiam cosa può farsi. Temo un po' per Despina, che la furba potrebbe riconoscere, potrebbe rovesciare.

0: Destina mia, di te bisogna avrei.
1: Non niente direi.
0: Ti vuol fare del bene.
1: Ho una fanciulla, un vecchio come lei, non può far nulla.
0: Parla piano ed osserva.
1: Cosa tola?
0: Sì, seme così buona.
1: E che vorrebbe, e l'oro il mio già l'ebbe.
0: E tu l'avrai, ma ci vuol fedeltà.
1: Non c'è d'altro san qua.
0: Prendi ed ascolta. Sai che le tue padrone hanno perduti gli amanti?
1: Lo so.
0: Tutti i loro pianti, tutti i deliri loro, ancor tu sai.
1: So tutto.
0: Ora pense mai per consolarle un poco e trar, come diciam, chiodo per chiodo, tu ritrovassi il modo da mettere in lor grazia due soggetti di garbo che vorriano provar. Già mi capisci? Ah, oh, c'è una mancia per te di 20 scudi, se li fai riuscire.

0: pazzo!
1: Amico caro!
2: Oh, bella improvvisata!
0: Li conoscete voi?
1: Se li conosco!
2: Questi sono i più dolci amici che io abbia in questo mondo, i vostri ancor saranno.
0: E in casa mia che fanno?
1: Ai vostri piedi, guerrieri.

0: amici miei.
1: Come? E udire dovrei?
0: Le nostre pene, sentirne pietà, la celesta beta negli occhi vostri, la piaga aprì nei nostri cui rimetterà.

0: sentisse, se mi scoprisse, si guasterebbe tutto l'affare, si guasterebbe tutto l'affare.
1: Ma che del ridere,
0: fa per ridere,
1: la va di vivere,
0: questo ormai passo qui, ma che del ridere,
1: fa per ridere,
0: la va di vivere,
1: questo ormai passo qui.

0: Devo sapere un poco la cagion di quel riso.
1: Ecco, spettaccio! Non vi pare che abbia giusta ragione il mio caro padrone?
2: Quanto pagare volete? E a monte è la scommessa.
1: Pagate la metà.
2: Pagate solo 20

0: pazienza fino a domattina. Siamo soldati e amiamo la disciplina.
1: Orbene, andate un poco ad attendermi entrambi in giardinetto. Colà vi manderò gli ordini miei.
0: Ed oggi non si manca.

0: e allora diremo che vennero per lei. Ma i nostri cori restano quel che sono per divertirsi un poco e non morire dalla malinconia. Non si manca di festa, regina mia. Questo è vero.
1: Dunque
0: fa un po' tu. Ma non voglio aver colpa se poi nasce un imbroglio. E imbroglio lasciar deve con tanta precauzione. Era in ascolta, per intenderci bene, dovevo scegliere per te le due narcisi.

0: Che giardino le mie care ragazze, che allegria, che musica, che canto, che brillante spettacolo, che incanto, fate presto, correte,
1: che diavola sei tu,
0: costo vedrete.

tremo e palpito dalla testa alle piante. Amor lega le membra, vero amante. Ma brave, incoraggiatevi,

0: anzi, madame.
1: Parla pur tu.
0: No,
2: parla pur tu.
0: No, cospetto del diavolo, lasciate dagli smorfi del secolo passato. De Spinetta termini a questa festa.

0: caldetta, anzi che no.
1: Che vezzosi arbocelli!
0: Certo, certo, son belli, hanno più foglie che frutti.
1: Quei viali, come sono leggiadri! Volete passeggiare?
0: Sono pronto, cara, ad ogni vostro cenno.
1: Troppa grazia!
0: Eccoci alla gran crisi.
1: Cosa vi avete detto?
0: Gli raccomandai di divertirla bene.
1: Passeggiamo anche noi.
0: Come vi piace. Ahi,
1: cosa avete?
0: Io mi sento sì male, anima mia, che mi guardi morire.
1: Non potrò, niente, saranno rimasugli del veleno che bevesse.
0: Ah, che un veleno sai più forte, io bevo in questi crudi e focosi, pongi belli amorosi.
1: Sarò veleno calido, fatemi un poco fresco.
0: Grata voi burlate, di tanto io mi moro. Spariti, dove diamo lì?
1: E io non fate!
0: Io mi moro, crudele! E voi burlate!
1: Io burlo! Io burlo!
0: Dunque, datemi qualche segno, anima bella, della vostra pietà.
1: Tu, se l'avete, dite quel che fardeggio. E lo vedrete.
0: Scherzo, dice davvero. Questa piccola offerta ad accettare degli altri.
1: Un cuore.
0: Un cuore è simbolo di cura.

niente vero, nientissimo. Pura come colomba al suo caro Guglielmo, ella si serva, mi discaccia superba, mi maltratta, mi fugge, testimonio rendente.

0: Lascia poche ti abbracci per si felice augurio, o oh mio fido Mercurio.
1: E la mia Dora bella è come sei di portata, ah, non c'è neppur dubbio, assai conosco quella sensibile arma.
0: Eppure un dubbio, parlandoti a quattro occhi non saria mal se tu l'avessi.
1: Come?
0: Dico così per dire, ave piacere di durarli l'attimo.
1: Stelle, c'è stella forse alle lusinghe tue, ma no, tu vuoi prender di me cospasso? Ella non ama, non adora che me.
0: Certo, anzi in prova di suo amor, di sua fede, questo

0: andate, barbaro! Per voi misero sono!
1: Io, se sarete buono, vi tornerò l'antica calma! Udite, fior di Licio Guglielmo si conserva fedele, e Dorabella infedele a voi fu.
0: Per mia vergogna,
2: caro amico, bisogna far delle differenze in ogni cosa.
1: Ti pare che una sposa mancar possa un Guglielmo?
0: Un picciol caldo.
1: Non parlo per lodarmi, se facciamo tra noi.
0: Ti vedi amico.
1: E un poco di più merito,
3: anch'io lo dico.
0: E intanto mi darete 50 zecchinetti.
1: Volontieri, prima però di pagare, tocchi facciamo qualche altra esperienza.
0: Come?
1: Abbiate pazienza, in fin domani siete entrambi miei schiavi. A me voi destra.

0: silenzio.
1: Il pelle della barba di grattere la pelle, la regola e corna entro le stelle.
0: Fu quella fior di lì.

0: Chi? La tua fior di lì?
1: La mia fior di diavolo, che strozzi lei prima e dopo me.
0: Tu vedi bene, vanno le differenze in ogni cosa, un poco di più
1: meglio. La stessa di tormentarmi, ed una via piuttosto studiam di castigarle sonoramente.
2: Non so qual è. Sposarle?
1: Vorrei sposar piuttosto la barca di Calonne.
0: La grotta di Volcano.
1: La porta dell'inferno.
2: Per state celebi in eterno.
0: Mancheran forse donne a uomini come noi.
2: Non per contanza d'altro, ma l'altre che faranno, se ciò per queste. In fondo voi le amate, queste vostre
0: correcchie spinnecchiate.
1: Purtroppo,
0: purtroppo,
2: e pentigliatele come le son, frattanto un'ottava ascoltate.